compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cosa c'è di più maleducato dell'amore? Entra sempre senza bussare. Non chiede mai il permesso quando arriva, non saluta mai quando se ne va.

0: rendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Un po'

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è una parola scritta in pochi centimetri, ma ricca di sentimenti che aiutano la nostra anima. Chi ama ha un'anima.

0: canzoni d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: È amore quando chi ti rende la più felice al mondo e chi ti rende la più triste al mondo sono la stessa persona.